0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini. Centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: roba bruciata.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: gli anni. Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: beviti sto caffè, forza e coraggio.
1: Dovreste farmi un'endovena di caffè stamattina.
0: Ma sei stato un mese in ferie.
1: Vabbè, ma le ho già dimenticate, dopo una settimana ormai le ferie sono una roba dimenticata, cioè adesso io già sto contando quante settimane è un anno, 52, 53,
0: non lo so.
1: 54.
0: Quante settimane è un anno?
1: Ecco, questa è una prima domanda che vi rivolgiamo stamattina. Buongiorno del lunedì.
0: Sì, come sempre, puntuali con l'anteprima di Buongiorno NK, Paolo Zip ed Elisa per voi. Ricapitoliamo quello che è capitato nella puntata di venerdì partendo dalla prima ora del mattino,
1: che è quella tra le 6 e le 7, che ci vede sempre protagonisti con gli amici che si svegliano molto presto, che tirano la testa su dal letto molto presto, all'alba, anzi proprio quando c'è la buia. Fra l'altro c'era una bellissima eclisse di luna venerdì mattina. Detto questo, ho chiesto agli amici del buongiorno qual è il primo pensiero che hanno al mattino appena svegli. Cioè, uno scende dal letto, il primo pensiero che hai è:
0: che sonno.
1: Può essere, però può essere magari rivolto al lavoro, può essere rivolto ad esempio a venerdì. Ho detto magari state già pensando al weekend, cioè uno si alza dal letto e dice oh che figata, però al lunedì cosa succede invece?
0: Al lunedì succede che hai il cane e il gatto e tu pensi oddio le crocchette.
1: Io non ho né il cane né il gatto.
0: No, neanche io, per dire.
1: Faccio colazione con le crocchette, però potrei.
0: Mamma mia!
1: Che brutta roba! Ma senti cosa ci hanno raccontato loro, va?
2: Ciao ragazzi, a parte pensare appena svegli è già un problema. Comunque, appena pensato, gli ho detto: meno male è venerdì e domani un bel giro in bicicletta da fare. Manco male. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno, buongiorno Zippo, sono io Ippolito da Spinea. E il mio primo pensiero è stato alla mia ragazza. Gli ho mandato il buongiorno con una foto sexy. Buongiorno Elisa, so che ti piace il mio buongiorno un ca e l'ho fatto solo per te. Buongiorno a tutti da Ippolito da Spinea.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Attenzione, questa è l'anteprima di Buongiorno Unca, ma soprattutto venerdì mattina fra le 7 e le 8 ne abbiamo combinata una delle nostre, cara Elisa.
1: Esattamente, abbiamo acceso gli animi di tutti. Siamo partiti da questa notizia in cui non sappiamo se in America, in Cina o dove danno la possibilità attraverso una fotografia di ricreare le sembianze di una persona però in formato bambola.
0: Ti fanno una bambola a grandezza naturale, cioè tipo tu sei alto 1,95, ti fanno una bambola a 1,95, tu sei alto 1,62, ti fanno la bambola a 1,62.
1: Quindi abbiamo giocato un po' con i nostri ascoltatori dicendo: ma se fosse la bambola di un personaggio famoso, chi vorreste avere in casa tutti i giorni?
0: Guardate che ne è venuto fuori una puntata di Buongiorno Unca di quelle straordinarie. Dovremmo replicarla per 15 ore di seguito. Invece vi facciamo sentire soltanto alcuni dei messaggi arrivati. Va?
2: No, ragazzi, serve anche di qualcuno in particolare che magari ti sta sulle palle, perché se gli sputi sul viso tutti i giorni magari ti prendi una denuncia. Invece con la bambola ti sfoghi.
3: Ciao, sono Silvia. Io potrei farmi fare la bambola di Zippo e poi ogni mattina cantare la canzone sotto la doccia dal vivo con lui. Potrebbe essere un'idea.
4: Buongiorno Unca, Simone da Crema. Beh, quella storia lì della bambola è veramente inquietante, anzi molto inquietante. Però dai, voglio giocare con voi. Allora, a me piacerebbe avere la bambola di Monica Bellucci, ma all'attuale anche va bene, non è che deve essere la Monica Bellucci di 20 anni fa, va bene anche questa, anzi va benissimo. Però vabbè, dai, se dobbiamo giocare devo fare una scelta, sì, Monica Bellucci. Buongiorno Unca e complimenti a tutti per la trasmissione.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì. Dalle ore 8 alle ore 9 abbiamo parlato di automobilisti.
1: È una delle cose che, di cui ci piace parlare la mattina, soprattutto in quella fascia là, perché è una fascia in cui la gente si sposta in macchina.
0: Drive time.
1: Esatto, esatto. E diventa protagonista vera della trasmissione, perché può dirci esattamente magari quello che le è capitato un istante prima. Cioè, questo, cioè sei alla rotonda, imprechi in cirillico antico verso quello che non ha messo la freccia, è entrato dalla parte sbagliata, eccetera eccetera, e lo racconti alla tua radio preferita.
0: Esattamente, un po' quello che è successo proprio venerdì. E siamo partiti da una notizia, perché noi siamo scienza,
1: non fantascienza. Esatto,
0: gli italiani sono i guidatori peggiori d'Europa.
1: Cioè, cosa hanno fatto? Hanno chiesto agli altri guidatori europei di indicare qual è la nazionalità dei guidatori peggiori. Ne siamo usciti noi e i greci e i portoghesi, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Esatto, noi,
0: noi
1: i polacchi, polacchi, anche i portoghesi,
0: sì,
1: c'erano in questa classifica. D'altronde sembra, se uno ha guidato in questi paesi, sa che forse è così. Io ho guidato anche in Irlanda, anche lì non è che guidano proprio benissimo, anche perché hanno queste stradine strette, strette, e tutti corrono.
0: Sì.
1: In Grecia anche, sulle isole greche sono le strade piccole e loro corrono come dannati. Ma questa è un'altra storia, ve la raccontiamo un altro giorno.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto,

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con il nostro Matteo Monti e la pillola degli anni. Ha preso per noi Draft Gold con Sfera e Basta, elegante stadio con grande figlio di puttana e Lucio Dalla con Attenti al lupo, tutte da cantare. Grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Torniamo a noi, siamo pronti a giocare con i veri o falsi di oggi. Ragazzi, anche oggi abbiamo in palio una super discesa rafting con i nostri amici di Ivan Team. Siamo a pochi minuti da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, sulla Val Sugana. Ivan Team, Centro Nazionale Rafting, vi aspetta con tante tipologie di discese per tutta la famiglia, quindi approfittatene. Siamo verso ormai fine stagione, c'è ancora il mese di settembre, poi si ritorna l'anno prossimo, ma noi vi regaliamo una bellissima discesa per provare questa esperienza incredibile di divertimento sul fiume Brenta con le guide certificate di Ivan Team, quindi siamo sul sicuro. Per scoprire tutto quello che vi propone Ivan Team andate sul sito Ivan Team .com. In palio una discesa rafting, quella di voi che sarà più veloce a indovinare la sequenza dei veri o falsi di oggi. Vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Il più veloce che indovina vince la discesa. Partiamo dalla numero uno. Nel 2014, durante le riprese di un film, Richard Gere si immedesimò così tanto nel ruolo di un senza tetto da trascorrere ore in strada a chiedere l'elemosina a una turista. Gli regalò la sua pizza calda e il giorno dopo si trovò sui giornali. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due. La celebre pedagogista Maria Montessori detiene un primato unico. Nel 1990 divenne la prima donna in assoluto a vedere impresso il proprio volto su una banconota avente corso legale in Italia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3. Nel pieno della ristrutturazione della scuderia Ferrari, il presidente Luca Cordero di Montezemolo vietò tassativamente l'ingresso in una certa area dello stabilimento ad automobili che non fossero di colore rosso corsa, arrivando a far rimuovere con un carro attrezzi l'auto grigia personale del pilota Michael Schumacher. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170.

0: Gianna Nannini con Fotoromanzo, Stradio Bella Monella, Monica Morgan con voi, gioco del vero o falso, anche oggi in palio una discesa rafting, Brent Raff con i nostri amici di Ivan Team, per tutte le informazioni il sito è ivanteam.com, andatevi a fare una bella discesa sul fiume Brent in tutta sicurezza con tanto divertimento, ma andiamo a vedere quali sono le risposte esatte, più che altro voi cosa avete detto, insomma sono arrivati un sacco di messaggi diversi, sentiamo un po'.
1: Falso, vero, vero.
0: Ciao, no, non è questa la sequenza.
2: Vero, vero, falso.
0: Ciao tesoro, no, neanche questa.
3: Ciao bella Monella.
0: Ciao.
3: Falso, vero, vero.
0: No, non
3: buona
0: è
3: giornata
0: questa. Ciao,
3: Dennis.
0: Ciao Dennis. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette. Allora, nel 2014, durante le riprese di Invisibili, Richard Gere era così immedesimato nel ruolo di Senzatetto che una signora, passando, lo vide rovistare nei cestini, lo seguivano con delle telecamere nascoste, gli offrì della pizza e il giorno dopo finì sui giornali la foto di questa signora che capitò per sbaglio nel set e offrì questa pizza, insomma, a Richard Gere, quindi vera la prima. La seconda, falsa, perché prima di Maria Montessori a vedere la propria faccia su una banconota c'era stata la regina Maria Cristina di Savoia sulle 1000 lire del 1947 e poi la poetessa Vittoria Colonna sulle 10.000 lire stampate a partire dal 1948, quindi non è stata lei la prima. Falsa anche la terza, perché nel 97, durante la ristrutturazione della scuderia Ferrari, il presidente non chiese di far entrare soltanto auto rosso corsa, ma insomma questo problema non c'era mai stato, quindi è un'invenzione, per cui vero, falso, falso. Il più veloce è stato Matteo della provincia di Treviso, è lui che vince questa bellissima discesa rafting con Ivan Team.

0: arriva la Madame Paola e quindi riprende Sorelle nella formazione consueta, quindi state con noi.
1: Devo dirti, io te l'ho detto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
2: Radio Bella e Monella.
8: Tuo DNA, col mio DNA. Fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
9: Aspetti di splendente. L'aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 11:02.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Si sono registrati momenti di paura nel pomeriggio di sabato a Jesolo, dove uno yacht ha preso fuoco al largo. 11 le persone portate in salvo. Fondamentale l'intervento della Capitaneria di Porto. Un'alta colonna di fumo era visibile dalla spiaggia tra Piazza Nember e Piazza Faro. Sono stati denunciati dai carabinieri forestali per bracconaggio ittico nelle acque interne 2 uomini di 38 e 43 anni, entrambi di origini romene residenti ad Adria nel Rodigino. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo per trasportare il pesce pescato illegalmente. Danni nel cuore dei Colli Eugani dopo la tromba d'aria e la grandine che ha colpito i vigneti nella giornata di venerdì. La perturbazione che ha colpito l'area proprio nei giorni della vendemmia, parte della raccolta dovrà essere anticipata e la produzione sarà ridotta. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta.

0: Stelle d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Ed eccoci.
2: Buongiorno.
1: Qua.
2: Buongiorno. Tornata in formazione tradizionale.
1: Esatto. Pronti ad iniziare un nuovo campionato. Là.
2: Brava. Siamo cariche.
1: Allora, le ferie per antonomasia con il primo settembre sono finite, no? Per la maggior parte
2: noi,
1: degli italiani.
2: Noi, Alisa è partito.
1: Ah, è partito?
2: Quello è ricco.
1: È ricco.
2: Sì.
1: E allora ci sono tanti modi di viaggiare, no? Che conquistano le persone. Ce n'è uno di cui parliamo oggi ed è lo scambio casa, che sta avendo sempre più successo anche da noi. Io vengo a casa tua, tu vieni a casa mia.
2: Uh-huh.
1: In Italia ci sono quasi 13.000 membri di Home Exchange, questa community grandiosa dedicata allo scambio casa, perché il nostro paese è anche una delle mete più amate al mondo e le regioni più richieste: Abruzzo, Calabria, Umbria e Puglia. Sempre più italiani su questa piattaforma mettono a disposizione la casa per fare lo scambio.
2: Perché? Intanto perché è più economico, fatti due conti, e poi perché tu vivi la realtà del posto, no? Mentre gli alberghi ormai sono spesso tutti molto simili, andando a vivere nella casa di quella nazione, di quella città, tu vivi proprio la realtà e poi nascono anche delle amicizie con i proprietari della casa, condividi cose, no? Diventi insomma un po' più amico di qualcuno che non hai mai visto. Anche.
1: Esatto. E allora restiamo su questo argomento: siete favorevoli o contrari allo scambio casa? Io vengo a casa tua, tu vieni a casa mia. Fareste entrare degli sconosciuti in casa vostra? Come la pensate? O magari l'avete già fatto una volta?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Forse più italiani sono iscritti a questa piattaforma, sì, dove scambiano casa con un altro per le vacanze. Non spendi niente.
1: Sì.
0: Io vengo a casa tua, tu vieni a casa mia.
1: Sì.
0: E poi diventiamo anche amici, conosciamo usi, costumi,
1: esatto,
0: no, abitudini di un posto diverso.
1: Naturalmente la piattaforma ti garantisce una certa sicurezza,
0: certo,
1: perché poi verificano, insomma, la serietà, i dati di chi ti dà la sua casa e tu gli dai la tua per fare le vacanze. Voi fareste entrare degli sconosciuti in casa vostra? Come la pensate? Luca da Silea, ciao Luca, vorrei andare a Londra e scambiare con una famiglia inglese per far praticare la lingua ai miei figli, quindi è favorevole.
0: Okay, però per un sacco di tempo, cioè non è che in una settimana,
1: esatto, no, 15
0: impari.
1: giorni, ma magari già i figli fanno un corso di inglese,
0: okay,
1: lì insomma fortificano.
0: Vai a provarlo sul posto.
1: Tu, esatto,
0: dove andresti, Paola Caminato?
1: A New York, esatto, vorrei un bel loft a Manhattan, tipo Sex and the City,
0: sì,
1: una casa come Carrie,
0: con vista, esatto, beh, no? Come allora una casetta di mattoni.
1: Sì, una casetta di mattoni, mm-hmm. Io gli darei la mia topaia,
0: il tuo attico,
1: esatto, così
0: il tuo
1: si rende conto
0: down,
1: esatto,
0: sì,
1: si rende conto del culo che c'ha a vivere lì. Vabbè, era un telefilm, però un po' rispecchiava la vita che facevano molte single, mm-hmm, degli anni 90-2000 lì a Manhattan,
0: quindi,
1: no?
0: educativo.
1: Cioè,
0: tu vai là, quello viene qua,
1: esatto, no, educativo dello sperpero,
0: ok,
1: trovare anche un cialtrone e fare un po' la disonesta, però lì a Manhattan.
0: Eh beh, certo, convista, brava, disonesta, convista.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: film dello scambio casa.
1: Brava!
0: Con Cameron Diaz,
1: sì, sì,
0: Jude Law e poi Kate Winslet. Brava. E un altro
1: che è l'inglese,
0: esatto,
1: e la,
0: Los Angeles e viceversa. Cioè, capitasse così lo scambio,
1: sì,
0: casa,
1: grazie,
0: io ragazze andrei
1: subito, partiamo,
0: mi trovo un pacciarone come Jude Law,
1: grazie.
0: Ma è un film, però il concetto all'ennesima potenza, perché lì si parlava della mega villa di questa produttrice americana, no?
1: La
0: Cameron Diaz,
1: e lei invece aveva sta casettina nelle
0: tipica
1: campagne
0: inglesi, quindi va bene, la massima potenza dell'immaginazione di come potrebbe essere lo scambio casa nella fantasia,
1: certo.
0: Poi però magari ti ritrovi di tutto, anche delle sorprese brutte, bisogna stare attenti. Allora, la nostra domanda: voi lo fareste lo scambio casa per andare
1: per
0: in vacanze? Certo. Lorella da Ponzano Veneto dice: ciao sorelle, io no, non farei entrare nessuno, magari mi rubano, mi rovinano, mi rovinano le cose, i mobili, non è per me.
1: Ok.
0: Poi Chiara da Desenzano: lo farei subito, mi piacerebbe scambiare la mia casa vicino al lago di Garda con qualcuno che ha un appartamento a Parigi.
1: Bello.
0: Mi piacerebbe scambiare con una coppia di artisti o amanti dell'arte per respirare un'aria diversa.
1: Bello.
0: Quindi uno che vive a Montmartre,
1: sì, com'è? O magari che ha una casa,
0: che ha una
1: insomma,
0: casa,
1: no,
0: una roba
1: decorata, eccetera.
0: E poi insomma un parigino che vuol venire sul lago di Garda, secondo me
1: sì,
0: lo trovi,
1: li trovi
0: subito.
1: Sicuro. Ragazzi, con chi vorreste scambiare la vostra casa per una settimana di vacanza?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?
26: Azzecca allora.

0: altra gente, Asse Calor, poi la ragazza del futuro, Cesare Cremonini, un bacio all'improvviso, Rocco Ante, Anna Mena.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ringraziamo Rossella dalla provincia di Venezia che ci ha detto l'amore non va in vacanza.
2: Brava!
0: Era il film incentrato sullo scambio casa tra un'americana e un inglese, perché stiamo parlando di sta roba qua. Sempre più italiani si iscrivono a questa piattaforma che ti dà la possibilità di scambiare casa e quindi andare a fare le vacanze nella casa di un altro e lui viene in casa tua.
2: Esatto, film che fanno sempre sotto Natale, no?
0: Esatto, l'Italia va molto forte, soprattutto gli americani che vogliono venire qua e che quindi ne approfittano di questo metodo per fare le vacanze a costi magari più ridotti. Arcangelo,
2: io stavo pensando che dipende da in che casa vivi, no? Cioè spesso all'estero loro sono in affitto in case che i mobili non sono i loro, sono anche decorate relativamente. Cioè io se in casa mia con i mobili, non so, della mia famiglia, con le tue cose personali, non so se mi sentirei così tranquilla a lasciarla una settimana in mano a qualcuno senza essere presente.
0: Però dicono che queste piattaforme a cui ti iscrivi

0: vi garantiscono, insomma, serietà, poi non, certo, lo so, poi se sei sfigata. Arcangelo ci ha mandato un audio che io traduco perché si sente male. Ciao, vai. Arcangelo dice: io non farei lo scambio, se avessi un secondo appartamentino piccolo, magari montagno al mare, forse sì, darei quello per lo scambio, ma nel mio unico appartamento no, sono geloso delle mie cose e della mia intimità.
1: Vedi, cioè, molti la pensano, delle vacanze magari. Sì. Se non hai robe tue, no? Le tue mutande, esatto, non le hai là.
0: Gli americani sono meno attaccati alla casa rispetto all'italiano, il mattone, la casa, cioè è la vita, quindi diverso, fa un po', sì, più di fatica. Però, come dice Arcangelo, magari ne hai due, uh-huh, uno piccolo, allora lo baratti meglio.
1: Poi, no? Lo fareste, se sì, con chi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
2: al 393 7366 1.

0: bello. Allora, lo scambio casa, siete favorevoli o meno? Dareste la vostra casa a degli sconosciuti per le vacanze, per una settimana, 10 giorni, no?
1: E soprattutto con chi? Perché lì puoi scegliere su sta piattaforma di ci faccio scambio casa.
0: Dipende.
1: Scegli, no, con che paese?
0: Con che paese, dove vuoi andare a fare la vacanza?
1: Esatto, dici ciao, sono Paola, signorina, sì. Paola Cavinato, vivo in un attico vista.
0: No, io farei venire qualcuno, però io non andrei via, cioè riceverei qualcuno, capito? Per vedere chi mi capita.
1: Ma sai, vabbè, che fanno anche se roba
0: un
1: qua?
0: Americano così.
1: Si faceva, andava di moda più 10-15 anni fa, il couchsurfing, cioè tu ospiti uno che vuole venire qua sul couch, inteso divano, quindi anche se non hai una stanza in più, però come se venisse un tuo amico e lo ospiti a dormire sul divano,
0: okay.
1: No? Puoi farlo se vuoi.
0: Ah, così?
1: Però non puoi approfittare senso dell'ospite.
0: Allora voglio dire che me ne faccio. Capito? Sofia da Sarcedo, ciao bella gioia,
1: ciao,
0: dice
1: Sofia.
0: Io ci sto pensando un po', care sorelle, mi piacerebbe andare in Giappone a Kyoto, mm-hmm, e vorrei fare uno scambio con una famiglia giapponese. Io lascio a loro la cucina veneta e loro mi lasciano la loro tradizione. Sarebbe uno scambio culturale pazzesco, a vedere la fioritura del pesco, ste cose qua.
1: Però
0: no?
1: Tu dovresti essere in casa con loro che ti insegnano, cioè tu fai venire qua uno, gli insegna a fare, che ne so, la pasta fresca,
0: okay.
1: Il tiramisù,
0: esatto,
1: ok, però devi esserci tu a casa, mica quello viene a casa tua e impara,
0: esatto,
1: no?
0: Però bello uno scambio con il Giappone, questo mi intriga, no? Anche è un paese molto molto richiesto
1: dagli italiani.
0: Amici giapponesi
1: venire una settimana a vivere nell'attico della signora Paola?
0: Un giapponesino piccolo piccolo ci sta.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Stiamo parlando di scambi casa per le vacanze. C'è questa piattaforma che ha sempre più successo anche in Italia. Voi lo fareste di scambiare la vostra casa, il vostro appartamento con qualcuno per una settimana?
1: Bisogna essere di mentalità molto aperta. Io non ce la farei, però voglio dire complimenti a chi invece si fida, lo fa, insomma, va nella casa degli altri magari a migliaia di chilometri di lontananza dalla sua con il cuore leggero. L'invidio. Katia da Venezia dice: buongiorno, con i tempi che corrono fare lo scambio di casa non è il massimo, poi ti ritrovi con la casa occupata.
0: Ma sono tutte persone selezionate,
1: sì, infatti,
0: certificate dalla piattaforma,
1: però non si sa mai, c'è sempre il proiettile impazzito che magari dà delle informazioni alla piattaforma, magari verificate, poi viene a casa, che ne so, e ti sconvolge un po' tutto.
0: Aiuto.
1: Matteo da Robegano in provincia di Venezia: per me il futuro, scambierei la mia casa vista mare a Trieste con una baita a una casa vista mare a Trieste.
0: Ma di vacanza allora, Matteo?
1: Con una baita in Norvegia, magari con una famiglia del posto, per vivere una vera esperienza nordica e vedere l'aurora boreale.
0: Vedi, bello. Bello.
1: Qua potresti fare lo scambio culturale, vai tu in Norvegia a casa di una famiglia che però resta là e ti ospita e ti fa vivere a suo modo, no?
0: Quindi. È bella questa roba qua, dovremmo farla anche io e te.
1: A vedere l'aurora boreale.
0: Ma io sono già stata, magari qualcos'altro, tu vai in Giappone, non so. Io adesso ci penso, dopo ti dico.
1: Ma figurati cosa me ne frega dell'aurora.
2: Alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: dai, allora andiamo veloci. Dalila,
1: c'è il pro che è tornato dopo 3 mesi di ferie.
0: Dalila dice: non scambierei casa mia con qualcun altro disconosciuto, perché se ho in casa qualcosa di prezioso e lo toccano e lo rompono,
1: non dovresti avere cose preziose.
0: Bella Desia. Gianluca da Rovigo: non mi fido nemmeno dei parenti, figuriamoci di uno sconosciuto trovato su internet.
1: Bravo Gianluca,
0: non c'ha mica tutti i torti.
1: Bravo.
0: E infine ragioniamo in positivo. Francesca da Belluno ci piace perché dice: dalle mie Dolomiti vorrei scambiare casa con qualcuno in Andalusia, a Siviglia, con una coppia magari di pensionati. Loro si godono il fresco delle mie montagne, io mi godo il caldo e il flamenco. Capito?
1: Ascolta, fai cambio con noi, veniamo solo i due.
0: E dove?
1: In montagna al fresco.
0: Ma figurati,
1: io vengo,
0: io vado dal pensionato italiano che va a consumare la pensione in Andalusia,
1: esatto,
0: per evadere le tasse.
1: Brava.
0: E quindi mangiargli tutti i soldi.
1: Quella è una bella idea.
0: Grazie amici,
1: ciao, domani
2: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651. Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.

0: votare. Ora.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno, Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Bella e Monella.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, e Canto d'amore. Qui su Belle Monelle è arrivato un messaggio nel privato,
1: sì?
0: Dove mi scrivono: finalmente dopo mesi torno a sentire la tua voce. Dopo mesi mi sembra
1: dopo mesi, esagerato. Due settimane.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle Monella, la pausa pranzo è
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 31 di agosto, 12:15, le nostre tre ore insieme, ultimo giorno di questo bellissimo mese.
1: Esatto, dopo due settimane in solitaria senza Dami è ritornato. Bentornato, ci sei mancato.
0: I'm back. Sono state le due settimane con le parole del gioco della parola misteriosa più facili di sempre.
1: Verissimo.
0: Due settimane di vittorie.
1: Confermo, anche gli ascoltatori l'hanno detto. Quando non c'è Dami le parole sono più facili. Come mai?
0: Tutto al primo turno, è indovinato tutto. Non abbiamo più niente in magazzino da regalare, niente. Perché in queste due settimane è finito letteralmente tutto.
1: Va bene. Allora, la cosa che non è finita però è la canzone che fa, perché tra poco si canta al 393-7366-170 e poi si ritorna a giocare.
0: Come sempre si chiacchiera tutto operativo al 393-7366-170. Momento di mancamento del numero della radio. Dopo due settimane.
2: Radio Bella e Monelli.

0: con Diamanti Grezzi, l'abbiamo detto, è il momento di cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Tutto questo al 393-7366-170, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: coprifibra, i pinguini tattici nucleari, questa Goya qui su Bella e Monella. Adesso però l'abbiamo detto, si canta.
1: Esatto, c'è anche una dedica in mezzo perché dobbiamo fare degli auguri.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella e Monella, sono Katia da Pomigliano. Oggi mio figlio Gabriele, il mio figlio più grande, compie 30 anni. E io vorrei dedicargli una canzone che lui ascoltava tanto da piccolo, che fa... E in te, lui vive in te, si culla in te, con mani cucciole. Ciao Gabri, ti voglio bene, un bacio da mamma.

0: Era l'anno 1993, quindi tanti anni fa, era la voce di Neck in te, magari tante canzoni che potrebbero non conoscere.
1: Però come guardavamo, l'ha portata a Sanremo.
0: Sì,
1: l'ha portata. Questa info è importante.
0: Da quelle parti. Finisce la prima mezz'ora, nella seconda, lo sapete, si gioca, il gioco è quello della parola misteriosa, quindi sta a voi indovinare la parola misteriosa di oggi.
1: Vi daremo 5 parole, voi dovete indovinare la sesta che si collega bene e vi porterete a casa una t-shirt di Bella Monella oggi.
0: T-shirt? Ce ne sono ancora?
1: Sì. Lo zainetto?
0: Dimmi te, non so cosa è rimasto in magazzino.
1: A me non hanno detto.
0: Non
1: che...
0: ti hanno dato info?
1: No, non mi hanno dato info.
0: Andiamo a controllarlo.
1: Andiamo a controllare.
0: Diamo un occhio e torniamo in diretta qui su Bella e Monella. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. La
6: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. La pillola di Matteo Monti con tre canzoni, l'ultima era quella di Zucchero, Diavolo in me.
1: Poi c'erano i Negramaro con Estate e all'inizio Ricchi e poveri sarà perché ti amo.
0: Grazie come sempre alla pillola per il nostro Matteo Monti. Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con... si torna a giocare al gioco della parola misteriosa, lo sapete, per chi non lo sa, però lo spieghiamo.
1: Allora, è molto semplice, noi vi diamo cinque parole, voi dovete trovare la sesta che si collega bene, quindi una parolina che sta bene con queste cinque che noi vi diremo adesso, e dovete indovinarla al 393-7366-170.
0: Le parole sono forma, politico, sopportare, dare e massimo, ve le ripetiamo.
1: Forma, politico, sopportare, dare e massimo.
0: Si gioca al 393-7366-170. Il più veloce si porta a casa
1: la t-shirt di Radio Bella e Monella.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Indietro nel tempo, il 2022 con Fedez, Tananai e Mara Sattei. Questa era la dolce vita, non so se vi ricordate.
1: Ce la ricordiamo, voi vi ricordate le parole che vi abbiamo dato? Forma, politico, sopportare, dare, massimo. Leggiamo e sentiamo anche un po' di risposte che sono arrivate.
2: Ciao, impegno. Impegno.
0: Niente da fare, impegno. Peccato per Mimmo. Poi ci giocano con Pensiero e Antonella da Pederoba, niente da fare.
1: Salutiamo Kevin che ci prova con potere. No, qualcun altro. Donatella, lei dice circo. Potrebbe essere circo? No, circo massimo probabilmente.
3: Pensiero?
0: Pensiero no. Stupendo. Nasce un cuore di Chardon.
1: Tanti, tanti hanno provato con pensiero. Sentiamo lui. Pronto?
4: Ciao Radio Bella Morella, sono Michele da Rise più decimo. La parola potrebbe essere regime.
0: No. Regime. No. Michele, tu ieri c'eri al Walhalla a vedere i pick up the tips, perché io ero lì.
1: Damiano c'era, li salutiamo tra l'altro, questo gruppo molto bravo della provincia di Venezia.
0: Bravi, bravi.
1: C'è chi dice voto, potrebbe essere voto. No, ciao, la parola di oggi è voto ancora. No, partito. Annalisa, sentiamo cosa dice.
5: Ciao, la parola potrebbe essere contributo.
1: No,
0: è contributo. Va bene, ve le ripetiamo: forma, politico, sopportare, dare e massimo.
1: 393-7366-170. Qual è la parola misteriosa di oggi?
6: Radio Bella e Monella.

0: Era il 2005 ed era Latin Lover, la voce di Cesare Cremonini qui su Radio Belle Monella.
1: Allora, dobbiamo fare un applauso a tantissime persone perché avete indovinato la parola misteriosa di oggi. Sentiamo un po' di risposte.
2: Ciao Radio Belle Monella.
1: Ciao.
2: Sono Laura.
1: Ciao.
2: Potrebbe
1: Laura.
2: Essere peso?
3: La parola di oggi potrebbe essere peso?
0: Potrebbe.
1: Ragazzoli, Roberta anche. Salutiamo anche Manuel, pronto?
4: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere termine.
1: Ma non ha sbagliato Manuel. No.
0: Bravo anche Alberto. Che era riuscito ad indovinare anche lui la parola misteriosa di oggi.
1: Tantissimi.
0: Carino, carino. Alberto mi ha scritto anche su Instagram.
1: Davvero,
0: per le mie ferie,
1: che
0: sì.
1: Carino.
0: Ciao, spappatiello.
1: Ma
0: il più veloce, quello che si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella, oggi è un uomo e si chiama Walter.
1: Walter qui di Castelfranco. Bravo, Walter. Lui ha indovinato la parola che è peso. Allora, peso forma.
0: Sì.
1: Peso politico, sopportare un peso.
0: Dare peso alle cose e un peso massimo.
1: Esattamente.
0: Nel wrestling o magari qualche altro sport.
1: Walter.
0: Bravo Walter, ti porti a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso è Agitare Coca-Cola, è l'ultima canzone della nostra prima ora insieme. Bravo Walter da Castelfranco Veneto che è riuscito ad indovinare per primo, quindi bravi tutti, ma lui un pochino di più, la parola misteriosa di oggi.
1: Esatto, voi sapete che avete la possibilità tutti i giorni di giocare con noi al 393-7366-170. Dalle 12.30 in poi giochiamo al gioco della parola misteriosa. Quindi ogni giorno ci sono un sacco di premi e ci sono anche delle novità.
0: Vi ricordiamo che dal 31 agosto, quindi da oggi al 4 settembre, su Bella e Monella si gioca anche per Marina di Praia. Quindi ci sarà un super pernottamento per voi. Ci saranno 5 parole da segnare e da scoprire ogni giorno per poi trovare quella più importante, quella che noi chiamiamo parola misteriosa, il venerdì.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 13. Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno nel Vicentino è stata aggredita durante un intervento di soccorso in ambulanza dopo una segnalazione al 118. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato a San Vito di Leguzzano. La donna è stata colpita dalla persona che era stata chiamata a soccorrere. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Padova un ventenne polacco per truffa commessa un'ora prima ai danni di un'anziana residente a Rovigo. Il ragazzo è stato individuato nella stazione di Padova. Quando è stato bloccato aveva ancora con sé due borsette con dentro i gioielli e la bigiotteria della pensionata per un valore totale di circa 15.000 euro. Sono stati denunciati dai carabinieri forestali per bracconaggio ittico nelle acque interne due uomini di 38 e 43 anni, entrambi di origini romene residenti ad Adria nel Rodigino. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo per trasportare il pesce pescato illegalmente. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Bella e Monella, tutta.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, la nostra seconda ora insieme, Damiano Mentela dall'Anna, la pausa pranzo di Bella e Monella, dove abbiamo cantato e abbiamo giocato, ed ora vi ricordiamo questo gioco per Marina di Venezia che andrà avanti dal 31 di agosto, quindi da oggi fino al 4 di settembre, dove vorremmo sentire le vostre risposte.
1: Esatto, come funziona? Ogni giorno ci sarà una parola misteriosa che voi ascoltatori dovrete segnarvi. Una volta segnate tutte queste parole dovrete indovinare una sola parola che appunto sta bene con tutte e cinque, come la parola misteriosa.
0: Vi ricordiamo che vi portate a casa appunto questo, questi due soggiorni da quattro notti, dal 12 settembre al 12 ottobre.
1: Esatto.
0: Quindi la possibilità di soggiornare a Marina di Venezia al Camping Village per vivere il mare, la natura, i servizi a 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa.
1: Tra pochissimo, durante appunto queste tre ore, vi diremo anche qual è la prima parola di oggi.

0: La voce bellissima di Francesca Michelin è Fango in Paradiso.
1: Allora, adesso parliamo di cinema perché arriverà Notte prima degli esami 3.0, proprio questa sera.
0: Allora, c'è da dire che c'è da quelle parti anche una signorina che noi conosciamo bene, che sì, è Dito nella piaga. Ci sarà anche il ritorno simbolico di Antonello Venditti, Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, che lei è presente chi è?
1: Era un influencer
0: molto
1: sì,
0: simpatico.
1: Quel
0: che in realtà lui è anche uno degli Ouch. Noi passiamo la loro
1: della canzone tremendo.
0: Esatto, è vero. E quindi ci sarà questa notte prima degli esami 3.0. Anzi, curiosi di vedere anche come sarà, perché poi lo sappiamo, siamo tutti un po' affezionati all'originale,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: a quello con cui siamo cresciuti, a quello che abbiamo visto prima dei nostri esami.
1: Esatto, proprio questa sera ci sarà il 3.0. Ovviamente non sarà su tutte le TV in chiaro, ma sarà solamente sulla piattaforma di Sky oppure su Now. Quindi se avete la possibilità di vederlo, guardatelo. Noi ci ricordiamo un po' cosa abbiamo combinato la notte prima degli esami?
0: Beh, io ho un ricordo bellissimo, perché ero vicino a mio nonno, che ancora c'era, ed ero messo nel lettone là vicino a lui, e mi ricordo che ho guardato Notte prima degli esami e mi sono emozionato. Cioè, io ricordo che ho ascoltato poi la canzone di Antonello Venditti.
1: Bella.
0: Ed ero vicino a mio nonno e tipo ci siamo dati, gli ho dato la mano, ed è un ricordo bellissimo.
1: Oh, vabbè, adesso ci commuoviamo insieme. C'è Nina Zilli, L'amore verrà.

0: parla di questo film, di questi ricordi della vostra notte prima degli esami. Tu cosa hai fatto? Ti ricordi?
1: Allora, io mi ricordo che sono rimasta a casa con la mia famiglia, okay, e abbiamo guardato anche noi il film della notte prima degli esami, perché era una tradizione. E mi ricordo che ho fatto una fatica immane a dormire, non riuscivo a dormire, anche perché io ero stata una delle prime estratte, okay, per fare la prova di maturità. E è andata anche abbastanza bene, avevo preso il massimo sul tema, su spagnolo, poi c'era la prova di matematica, ovviamente, un disastro.
2: Andata male.
1: Malino.
0: Voi ve la ricordate la vostra notte prima degli esami? Malino. Cioè, l'ansietta, la paura, cosa avete fatto? Se magari siete stati con una persona importante, magari non avete ripassato, ve ne siete, tra virgolette, fregati.
1: Fregati.
0: Perché poi magari aumenta l'ansia, no? Perché non,
1: certo,
0: sai, non sai cosa ripassare per ultima cosa.
1: Certo, certo.
0: E quindi magari è un po' curioso sapere come avete passato voi la vostra, al 393-7366-170.
1: Noi adesso andiamo nel 1995, questo è uno dei gruppi corali più famosi che abbiamo qui in Italia e non solo. Ci sono i Neri per Caso con Le Ragazze.

0: vedi che allora c'è anche chi ha studiato la famosa notte prima degli esami, come lui che dice fino alle 3, poi alle 3 e un quarto ho iniziato a chiedermi perché non avessi studiato prima, alle 4 ero ufficialmente in crisi esistenziale.
1: Per forza, per forza. Quando facciamo le cose all'ultimo, quindi quando procrastiniamo, succede sempre così.
0: Allora, c'è da dire che la notte prima degli esami è un ricordo che abbiamo circa tutti quanti e ognuno poi la vive a modo suo, no? Sì. La vive in modo diverso. Sta che poi, perché abbiamo tutta quest'ansia? Non è così difficile. Però siamo ragazzini, ci sta.
1: Nessuno ci ha preparato a questa prova da dover affrontare e diciamo che anche gli insegnanti a volte ci mettono del loro per metterci un po' di ansietta.
0: Mettono tanta ansietta per nulla, alla fine. Dai, perché bene o male, a meno che tu non abbia fatto disastri, e a parte che in caso non ti ammettono neanche, è difficile,
1: sì,
0: molto difficile che ti boccino. Poi magari parlo io per la scuola che ho fatto io, che magari non era sicuramente un liceo magari a un liceo classico magari è diverso,
1: ci può stare. Oppure hai fatto come Matteo, tanti fanno videochiamate per ripassare.
0: Certo, cioè per ripassare no, però videochiamata con tutti gli amici
1: sì.
0: Approvata. 393 7366 170.
1: Cosa avete fatto la notte prima degli esami?
2: Radio Bella e Monella.

0: del 2023. Pensavo fosse quasi più recente. Noi vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di raccontarci un po' com'è andata la vostra notte
1: prima degli esami. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillolina di Antonello Cerri, tre canzoni, l'ultima era Goldrake.
1: Poi abbiamo ascoltato Umberto Balsamo con Balla e all'inizio Lucio Battisti 7:40. Grazie al nostro Antonello Cerri per la pillola di Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta le 13:36 di questo lunedì 31 di agosto, ultimo giorno di questo mese, perché poi sarà settembre a prendere le redini della nostra vita. Sì. Noi stiamo parlando di giorno prima degli esami.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci cosa avete combinato la notte prima della maturità, quindi la notte prima degli esami. C'è Giulia che ricorda di aver preparato 70 volte lo zaino e di aver messo sempre le stesse cose in ordine diverso, quindi è una che è un po' scaramantica e alla fine poi ha messo prima il quaderno di italiano, il quaderno di matematica, uno davanti all'altro.
0: È un ricordo di una mia compagna delle superiori che piangeva di rotto, che senti, ho detto facciamo magari chiamate, no?
1: Sì.
0: In ansia totale e tu dici ma stai tranquilla, ma cosa vuoi che succeda? No, lei piangeva che aveva paura
1: poi
0: di bloccarsi, poi è andata bene, no, in realtà si è bloccata.
1: Ah, poverina.
0: Però è andata bene.
1: Di solito quelli che si lamentano, che vanno in ansia, in panico, poi sono quelli che prendono 10.
0: No, quelli è un'altra categoria, che sono quelli mai studiato, non so niente, 10.

0: Fiber al 94. Allora, è arrivato questo messaggio e dicono: l'amica di mia figlia ha fatto scena muta all'esame orale e si è messa a piangere. Le hanno dato comunque il massimo, non molto meritato.
1: Come avete capito dal messaggio, stiamo parlando della notte prima degli esami, sì. Quindi esami di maturità, come è andata, come l'avete vissuta, e stiamo cercando di capire al 393-7366-170 un po' i vostri racconti.
0: Mi pare strano, una scena muta e gli viene dato comunque il massimo.
1: Vabbè, dipende, cioè magari se ha avuto un attimo dove si è bloccata, poi fa tanto il punteggio con cui sei arrivato prima, no? Degli esami.
0: Può
1: quindi
0: essere,
1: se sei una persona che ha preso sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5 anni per poi secondo me cambia anche da che prof ti capita interno o esterno, chi è il, come si chiama, il capo supremo, il capo del,
0: il capo del, del, il direttore,
1: il direttore,
0: il preside,
1: no, il capo della
0: commissione,
1: della commissione, ecco, bravo, bravo.
0: Il commissario,
1: fa tanto anche chi capita lì, commissario, anche se poi ovviamente i professori cercano di un attimo dare le linee di come sono stati gli anni e il cammino, insomma, del ragazzo.
0: Esatto, esatto. Ora c'è Ultimo con Acquario. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Borghini ed erano 6 anni fa, era il 2020. Si parla di scuola, di esami di maturità, di ricordi anche che avete riguardanti quel giorno, che per tanti è stato bello, per tanti magari un piccolo trauma, ecco.
1: Allora, ci scrive Chiara, lei dalla provincia di Verona, ha detto che qualche anno fa ha passato la notte a ripetere ad alta voce camminando per casa. A un certo punto sua sorella le ha chiesto se stava preparando un esame o facendo un monologo, perché continuava a dire sempre le stesse cose, e si trattava appunto della storia dell'arte.
0: Beh, io mi ricordo ancora come iniziava la mia tesina della terza media, quindi immagina
1: terza media
0: quanto potevo averla ripassata a memoria, e lì sì, mi ero preso davvero all'ultimo. Iniziava con inglese ed era: William Shakespeare was born in Stamford upon Avon on St. George's Day. Mi ricordo ancora. Questo è l'inizio della mia tesina d'inglese.
1: Oddio, e l'avevi fatta su Shakespeare?
0: L'avevo fatta su Shakespeare.
1: È bella, io su Neil Armstrong.
0: Neil Armstrong was born in Stamford upon Avon on St. George's Day.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella.
6: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmè.
5: Radio Bella e Monella.
7: Siamo come Gioia Bamba.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: Sabato 5 settembre, nel cuore di Pordenone, ci sarà un appuntamento speciale per celebrare il ventennale del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del figomoro da caneva. È con noi Michelangelo Agrusti, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine e figura di riferimento dell'associazionismo industriale e territoriale friulano.
12: Buongiorno a voi.
11: 20 anni fa il figomoro da caneva rischiava di rimanere una nicchia contadina locale, mentre oggi è una realtà strutturata e riconosciuta.
12: E diciamo che la Camera di Commercio ha avuto un ruolo importante sia per quanto riguarda la produzione del figomoro, perché per quanto riguarda anche la cipolla rossa di Cavasso, queste nicchie che praticamente riguardavano pochissimi produttori e quasi per autoconsumo, e adesso è diventata una realtà commercialmente rilevante, diffusa in tutto il nord-est ed è apprezzato come prodotto distintivo, diverso da tutti gli altri produzioni di fichi che ci sono in giro per il nostro paese, e quindi ha riscontrato un apprezzamento dei consumatori in modo sempre più pervasivo e diffuso, quindi è stata un'operazione economicamente di grande rilievo.
11: Appuntamento quindi sabato 5 settembre a Pordenone per i 20 anni del Consorzio Figomoro da Caneva. Io ringrazio il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Michelangelo Agrusti.
12: Grazie a voi, buona giornata.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Si ritorna in diretta, è la terza ora, l'ultima per quanto ci riguarda la nostra pausa pranzo di Bella e Monella. C'è Francesco Gabbani con Summer Funk. Abbiamo parlato di questa notte prima degli esami, sì. Quindi siamo andati un po' indietro nel tempo a curiosare tra i ricordi.
1: Allora, vi abbiamo detto che questa settimana si gioca per vincere due soggiorni da quattro notti dal 12 al 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village. Amici di Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di dare il via, insomma, a questo nuovo appuntamento tutto da giocare insieme a Marina di Venezia Camping Village, che è l'eccellenza italiana della vacanza open air a Cavallino Tre Porti.
0: Quindi vi ricordiamo, ogni giorno vi diremo una parola e ogni giorno voi dovete segnarle per poi averle tutte e cinque, per poi venerdì dare la soluzione insieme a noi e provare a vincere questo super soggiorno. Quindi la prima parola da segnare nelle vostre note, nel blocchetto di carta, a mente se siete bravi, nel sì. telefono, insomma, dove vi pare, è animazione. Quindi la ripetiamo, scrivetela, mi raccomando, custoditela fino al giorno finale dove giocheremo insieme per la soluzione. La prima parola è animazione. Quindi
1: bene.
0: Mi raccomando,
1: noi non la ripeteremo, magari la ripeteranno i nostri colleghi,
0: certo.
1: E voi avete appunto la possibilità di andare a fare due fantastici soggiorni da quattro notti dal 12 settembre al 12 di ottobre al Marina di Venezia Camping Village.
0: Segnatela e non perdete il prossimo appuntamento. Domani, tramite l'app ufficiale di Radio Bella e Monella, scoprirete quella che è la seconda parola.

0: bollicine nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove potete anche tornare a cantare per la canzone che fa.
1: C'è qualcuno invece che sta lavorando e lo salutiamo. Ciao Dario, chissà che questa volta l'hai sentito questo saluto, perché è sempre impegnato con ste macchine.
0: Ma sai,
1: capisci?
0: Lui, sai lui come viene chiamato?
1: No.
0: Il bomber.
1: Il bomber, perché?
0: Perché è un bomber. Che le bombava tutte all'epoca.
1: Dai!
0: Vabbè, la verità. Ragazzi, si canta con la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: beh, è lunedì, tanti magari sono tornati dalle ferie come me, quindi in caso ditecelo al 393 736 170, sì, così facciamo una maxi reunion tra noi persone che sono tornate a lavorare un po' nostalgiche.
1: Pensa, c'è chi ha sempre lavorato e non si è mai staccato dal lavoro,
0: gli
1: ma si sentito la differenza,
0: staccano visti, esatto, bravi, esatto. Va bene, si cantava per la canzone che fa, andiamo a curiosare, mm-hmm, per chi è stato scelto quest'oggi, sì,
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao di Bella e Monella, sono Marco da Conegliano e vorrei ascoltare la canzone Mengoni che fa: siamo onde nel mare che non muoiono mai, si trasformano e fuggono via. Ciao.

0: E Brash è umore marea, umore che può cambiare anche nell'arco della propria vita in base anche alle scelte che si fanno. E noi nella ultima mezz'ora insieme vogliamo parlare di questo chef, che in realtà è anche un noto chef
1: Merli,
0: per chi segue insomma il piano enogastronomico del nostro paese, perché ha lasciato praticamente un ristorante dove era riuscito ad arrivare anche alla stella famosa Michelin, per trasferirsi in un piccolo borgo di quasi 50 persone, 50 anime, aprire insomma un localino da quelle parti. Tante volte senti la necessità, no, di cambiare da A a Z quasi.
1: Esatto, significa insomma che lui ha preso questa decisione, io penso anche dettata dall'amore di lavoro, dalle tasse da pagare, dallo standard comunque da dover mantenere, no? Se tu hai una stella Michelin,
0: devi
1: lì devi
0: sempre stare al top.
1: Sì.
0: Tante volte magari poi non lo so, possiamo immaginare noi con le parole, magari la pressione non vale la candela, lo possiamo dire.
1: Non l'ho mai sentita questa, Damiano, te lo dico.

0: Quindi tra poco parleremo di questo cambio di vita, questo change dal ristorante con la stella Michelin a un piccolo borgo di 50 anime, per capire un po' cosa c'è dietro queste drastiche scelte e per capire se magari voi nella vostra vita ne avete fatte di simili.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Hit Universe of Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Su Bella e Monella torna la pillola di Matteo Monti, tornano altre tre canzoni, una più bella dell'altra.
3: Raff, Manifesto, Mia Martini con Piccolo Uomo e all'inizio Anna con Chica Italiana.
2: Grazie come sempre al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta, si parlava di questa notizia, di questo chef che dalla stella Michelin arriva in questo piccolo borgo di 50 persone, un change di vita radicale,
3: sì.
2: Anche magari per cercare nuove emozioni, delle nuove cose da sentire dentro, anche per appunto la gente magari del posto, non lo so, ecco.
3: Esatto, dei nuovi stimoli,
2: sì.
3: Direi la parola corretta, perché lui da una cittadina di 20.000 abitanti a nord-ovest di Milano è passato a un borgo medievale da 50 anime. Questa scelta dello chef Merli è nata dalla volontà di cambiare vita, quindi ha riferito insomma in questa intervista che lui si è spostato l'anno scorso insieme alla moglie, che ha acquistato una casa in riva al mare, perché entrambi erano innamorati della Liguria, quindi proprio nello stesso periodo questo ristorante bar è stato messo in vendita. Il paese si chiama Linguaglietta.
2: Linguaglietta,
3: sì.
2: Magari qualcuno c'è stato, sappiate che da oggi in poi troverete questo super chef, quindi sicuramente un posto in cui passare per prendere qualcosa sicuramente di buono.
3: Esatto, ecco. Lui vuole semplicemente rallentare.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: capolavoro Mine Celentano, l'anno il 1998, è Acquessale. In realtà dobbiamo anche ricordare una cosa importante che ci stavamo quasi per dimenticare.
1: Sì.
0: Che è una nostra data che si terrà giovedì 3 di settembre.
1: Esatto, arriviamo a Montebelluna al Palio Tutto da Cantare con Radio Bella Monella. Ci saranno in console Thomas Menegazzi e Monica Morgan e degli super ospiti che sono stati annunciati, i Los Locos e Dolce Nera, che vi faranno ballare tutta la sera.
0: Quindi mi raccomando, non mancate, siamo a Montebelluna, il Palio di Montebelluna, Thomas Menegazzi, Monica Morgan, giovedì 3 di settembre.
2: Radio Bella e Monella.

0: sì, tre parole. Ma quanta bella musica in queste tre ore.
1: Pensavo ti venisse un po' alla su. Ma quanta bella musica.
0: Ma sai che mi è successa una cosa super carina nel periodo di vacanza? Anzi, negli ultimi giorni, quando ero tornato, sono andato in questo bar a Mogliano Veneto, dove vado ogni tanto. Quando sono là vado.
1: Vai.
0: E praticamente sarà stato circa 2-3 mesi che non andavo. Prendo l'aperitivo, insomma, con la Bubi. E la ragazza mi fa: ma dove vai? E faccio: in che senso dove vado? Cioè, vado fuori. Ah, ok, perché devo dirti una cosa.
1: Oddio.
0: Ho detto, oddio, poi sei, torni, sei davanti alla ragazza. Ho detto una cosa. Mamma mia, è successo.
1: Magari ha scoperto.
0: Adesso mi mette in crisi, adesso mi fa litigare. Non so, sai, ti fai le paranoie. Inizia a dire: okay. Oddio, cosa deve dirmi? Fatto sta, viene fuori con la mia pochette.
1: La pochette
0: è tornata. It's back. Ho chiamato centri commerciali, negozi, amici. Oh, l'ho lasciata a casa tua. D'accordo. Niente, non era da nessuna parte, era in questo bar. E tu pensa alla gentilezza di questa ragazza che l'ha tenuta per veramente 2-3 mesi. Finché io non sono tornato, me l'ha restituita.
1: Ma questa ragazza doveva buttartela, perché non si possono vedere gli uomini con la pochette. E ci so, c'è perfino un trend su TikTok che dice: ma che cazzo
0: davvero?
1: Ci mettete dentro?
0: Allora, nella mia c'era carica batteria originale iPhone.
1: Ok.
0: Con l'irio.
1: Va bene.
0: Cremetta per gli arrossamenti sulle cosce. E un foglietto con scritte due date, un foglietto arancione con scritte due date, con scritto terapie. Cioè, voi immaginate cosa avrà pensato questa ragazza? Ha detto: ma poverino, non posso non ridargliela. Cioè, mi avrà preso per un malato. Con scritto te, cioè,
1: un malato, e concludi l'intervento di adesso. Sì. Quale sei?
0: Quale sono, esatto.
2: Radio Bella e Monella.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: la nostra semi-adolescenza, dai, potremmo definirla così per quanto ci riguarda.
1: Cos'era? Il 2016? Beh, in realtà io ero già un po' adulta.
0: Un po' signorina.
1: Avevo 20 anni.
0: Tu sei del 94.
1: Sì, 2014.
0: 94, 2000, 2006, 20 anni.
1: 20 anni?
0: 2000, 2016 sono 16.
1: Mamma, io sono un disastro,
0: no,
1: in matematica.
0: No, 22, non hai ragione tu.
1: Hai ragione tu. Per una volta Damiano non ha ragione.
0: Va bene.
1: Okay.
0: Allora, è arrivata la fine il nostro ritorno nella pausa pranzo. Come sempre ci sentiamo domani. Mi raccomando, occhio e orecchio, anzi soprattutto per quanto riguarda le parole per il gioco che stiamo e che faremo per tutta la settimana, perché è un super premio e vale sicuramente la pena giocare con
1: esatto,
0: noi.
1: Esatto, io rimango invece per un'altra oretta in solitaria perché il buon Alvise è in vacanza, quindi la settimana scorsa, due settimane fa, ho fatto da sola con Damiano, adesso faccio da sola.
0: Allora salutiamo Alvise. Ciao Alvise, buone ferie. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 15 da 2 minuti.
7: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
8: Oggi andiamo a Modena per conoscere più da vicino la cooperativa Chico Mendes. Benvenuta la cofondatrice e responsabile di progetti e produzione, Valeria Vigliazzi. Benvenuta.
9: Un piacere.
8: Che cosa avete fatto in questo tempo, innanzitutto partendo dall'idea di fondazione di questa cooperativa?
9: Sì, dunque, la nostra fondazione ha origine durante il nostro lavoro di volontari e cooperanti nell'Amazzonia boliviana, dove venimmo a contatto con popolazioni indigene e contadine che lavoravano la noce dell'Amazzonia e che più di 20 anni fa la vendevano a prezzi risibili a degli intermediari e che non riuscivano neanche a coprire i costi di produzione. Quindi, dopo aver lavorato con loro sulla qualità, sulla raccolta, sui costi di produzione, su tutta la filiera, decidemmo di iniziare questa avventura che era praticamente orientarli a prendere contatti diretti con le fabbriche, fare un contratto di lavoro con le fabbriche esportatrici, rimanere proprietari del loro prodotto e attraverso la certificazione bio e la certificazione per il commercio giusto Fair Trade, trovare dei clienti che pagassero qui in Italia un prezzo superiore per il loro prodotto di qualità, che è quello che continuiamo a fare con molti altri contadini e con molte altre produzioni.
8: Volete approfondire la conoscenza della cooperativa Chico Mendes di Modena? Bene, andate sul nostro sito classe1.it, c'è la sezione podcast e potrete ascoltare queste interviste in versione integrale. Buon ascolto!
7: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

salutiamo Damiano e salutiamo la pausa pranzo Pacciarotta e Scrocchiarella, che per oggi è terminata. Adesso sentite solamente la mia voce, io sono la Dallan, vi porto fino alle 16. Di solito in quest'ora qui c'è Alvise da solo, a me piace e anche a lui piace molto parlare di musica, quindi andiamo a capire un po' come sarà anche il cast di Sanremo. Ormai siamo ad agosto, poi arriverà settembre, ottobre, novembre e febbraio un attimo che arriviamo sul palco dell'Ariston. Ci sono delle indiscrezioni molto interessanti riguardo a tutti gli artisti che potranno partecipare, e alcuni nomi che girano sono Tedua, Kid Yugi, forse anche Geolier, perché Sanremo 2027 potrebbe parlare una lingua hip hop, rap, sempre di più, secondo me anche per avvicinare i più giovani. È stata fatta questa lista e sono dei nomi che circolano secondo questa piattaforma che troviamo su Instagram, che si chiama All Music Italia. Allora, potrebbe tornare Achille Lauro, Alessandra Amoroso, poi abbiamo Anna Blanco, California, che è la ragazza insomma del duo Coma Cose, che si sono sciolti in tutti i sensi, sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista amoroso, perché sapete erano sposati. Clara, c'è anche Cleo Coez, Cristina D'Avena, Elodie, si parla di Emma, Franquittale, Emma Nolde, Fred De Palma, anche Gaia, io amo Gaia follemente, Giulia appunto, Kid Yugi, Madame, Mahmood, abbiamo Nada, Nicolò Filippucci, quindi lui una grande promessa che è uscita da Amici, Inu Genea anche, bello, sarà toscano, Paola Turci, Settembre, anche lui molto talentuoso, Tamango, non mi riservo dal commento perché non lo conosco, Taranai, Tedua, I The Colors e Tiziano Ferro. Beh, se fosse così, ammazza che cast pazzesco. Yeah.

ricchi e poveri, ma non tutta la vita. C'è questo trend su TikTok che mi fa ridere di noi ragazze, no? Insomma, quando magari sentiamo qualcuno, un ragazzo in particolare, e lui non si fa sentire per un giorno, due giorni, c'è questo trend, queste slide di post che dice, ma lui dice, ma scusa, non ti scrivo per un giorno e già sei uscita con qualcun altro, già mi hai sostituito. E sotto c'è la canzoncina che fa, perché in giro da sola non resto, per dire che noi non stiamo qua ad aspettare nessuno, che se uno vuole uscire con noi ce lo chiede, e non solo le parole ma anche i fatti, grazie. Stiamo vedendo un po' invece il cast di Sanremo, se ne parla già, ottimi nomi direi sia del passato ma anche del presente, forse più presente anche futuro, per esempio Settembre, per esempio anche Nicolò Filippucci, vedere però che ritorna anche Nada, sono molto emozionata, sono cresciuta con le sue canzoni. Mi piacerebbe anche vedere sul palco Gigi D'Alessio, chissà cosa potrebbe fare. L'anno scorso, anzi quest'anno, Salda Vinci con la sua canzone Per Sempre si è sbancato, chissà cosa succederà l'anno prossimo.

Samurai J, Flamenco Paranoia. Mi dispiace per l'accaduto che gli è capitato durante un concerto. Sul palco ci sono stati dei problemi tecnici con il suo microfono, l'autotune non ha autotunnato e quindi lui si è trovato in difficoltà a cantare. Ci sono state molte critiche anche sul web. Beh, Samurai J, non ti preoccupare, dai, ce la puoi fare, la prossima volta andrà meglio. La famiglia.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
13: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie Antonello Cerri come sempre per la pillola di Italiamo che abbiamo appena ascoltato. Vasco Rossi, Bollicine, c'era anche Elettra Lamborghini con Rocco Hunt, Caramello, e all'inizio Dito nella piaga, Disco I Love It, che sarà la protagonista di Notte prima degli esami 3.0.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Rimaniamo a parlare di musica perché vorrei celebrare questo bellissimo risultato che ha ottenuto Sara Toscano, perché il suo primo album Met Gala è diventato disco d'oro. Questa certificazione per l'album, che è uscito nel 2025 dopo Sanremo, è arrivata giusto in tempo per partecipare ai BYD Music Awards, questo bellissimo contest, diciamo, che sarà in scena tra il 18 e il 19 settembre in Arena di Verona su Rai 1. Siamo molto fieri di Sara Toscano, lei è un grande talento, oltre ad essere una bellissima ragazza, ha veramente una bellissima voce, quindi tutto meritato e anche un gran bel disco. Me lo sono ascoltata, ho capito un po' anche quello che lei vuole portare al suo pubblico, direi azzeccato. Chissà in questi anni poi che cosa ci regalerà con nuova musica.
1: Radio Bella e Monella.

lucida su Belle Monella. Allora, prossimi eventi con appunto la vostra radio Tutta da Cantare. Vi abbiamo ricordato giovedì 3 settembre il Palio Tutto da Cantare a Montebelluna con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e lo show live di Dolce Nera e tutti i Los Loco sul palco, il momento Tutto da Ballare. Ci saranno dei protagonisti in uno show Tutto da Cantare appunto, che farà vivere a tutto il pubblico una serata pazzesca. E prima del Palio c'è un appuntamento imperdibile, perché c'è l'Aperi Palio dalle 19 giovedì 3 settembre. Ci sarà in console David J, che è pronto a farvi scaldare durante la festa di Radio Belle Monella. Altro evento importante: sabato 12 settembre dalle 20:30 gli anni di Belle Monella arrivano al Prealpi San Biagio Arena con Conegliano Treviso alla festa dello sport. Anche qui in console ci sarà Andy Mancuso e Monica Morgan. Vi ricordo che Montebelluna è sempre più in rosa, perché domenica 20 settembre potete correre o camminare insieme a noi la 5 la 10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ogni passo conta, lo sapete, per queste iniziative bisogna essere veramente presenti, soprattutto il vostro. Iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa domenica 20 settembre. Noi di Radio Belle Monella siamo media partner, mi raccomando, sostenete insieme a noi la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ora ci sono LDA e H7 con Santa.

applausi per Fibra, era il 2006 su Belle Monella. Tutto pronto per la 20ª edizione, ma di cosa? Di X Factor, ragazzi, è tutto pronto. Da giovedì 10 di settembre si potrà guardare sempre su Sky e Now, perché ormai in TV normale non fanno più niente, la 20ª edizione di X Factor. Quindi siamo in attesa della partenza, ci sono più o meno gli stessi giudici, si riuniranno al tavolone, insomma. Conduttrice c'è sempre Giorgia, molto felice di questo perché è molto simpatica, molto brava, molto preparata. C'è anche Francesco Gabbani che dice: ormai c'è un livello tecnico del suono e della produzione tendenzialmente potente, ci sta. Ritorna anche Jake La Furia che dice: bisogna sempre accompagnare e coccolare questi ragazzi, soprattutto quando ripongono tutti i sogni in questo progetto. Salutiamo e ovviamente mandiamo un bacio alla Giva, Paola Iezzi. A me dei ragazzi giovani piace l'arroganza perché me li fa percepire vivi. Questo è un bel commento. E poi arriva lui che aspettavamo da tanto e finalmente lo vediamo dietro a quel bancone, è Irama, e dice: la cosa che mi entusiasma di più è l'idea di poterli aiutare e cercare di tracciare un cammino con il proprio stile. Irama tra l'altro non esce propriamente da X Factor, anche se ci è passato, ma esce da Amici, quindi con questa piumetta sull'orecchio ha fatto breccia nel cuore di tutti gli spettatori di Maria De Filippi e da lì è partita la sua carriera. Adesso si troverà dall'altra parte a dover giudicare, a dover dare appunto un giudizio che prevederà insomma il passaggio successivo alle prossime prove oppure al fatto di dover tornare a casa. Vedremo. X Factor piace sempre a tantissima gente nonostante il tempo che passa, e vedremo che cosa ci regalerà quest'anno. Ovviamente un in bocca al lupo a tutti i giudici. Radio Bella e Monella.

0: sola nostra.
1: E con Gaia Bossa Nostra chiudiamo anche quest'ora, diciamo che era la mia ora iniziale appena ho iniziato a lavorare in radio qui a Bella e Monella. Sono un po' emozionata quando faccio quest'ora qui. Domani stessa cosa, dalle 12 alle 16. Ciao ragazzuoli, a domani.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: taxi sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 16 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Ceprano e Frosinone per traffico intenso. Code a tratti anche tra Magliano Sabina e Orte, anche in questo caso per traffico intenso. E ancora traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutto.

Gaga Businessman, giusto per cominciare, per scaldare l'ambiente. Signori, bentornati, è lunedì, lo so, normalmente a quest'ora siamo in compagnia, no, invece sono in solitaria. Torno però all'orario normale, 16:19, cominciamo ovviamente con lei, con la nostra

qua c'è l'errore, signori. Sì, però adesso basta. Quanto la sirena ancora? Basta. C'è l'errore. No, non c'è anche Alvise, signori. Oggi sono completamente in solitaria, però insomma, abbiamo tutte le cose da fare, abbiamo un mare di cose da fare, un oceano quasi di cose da fare fino alle 19, quindi le riempiremo al meglio, va bene? Ovviamente insieme a me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella, ve l'ho già detto, dalle 16 alle 19, se volete mandare un saluto, un'offesa per lo più ad Alvise, 393-7366-170. Fra pochissimo parleremo di musica, ma prima, signori, ci facciamo un bel salto indietro nel tempo. Prendetevi comodi, sedetevi se potete, fermatevi un attimo con la Martin, fate un bel respirone profondo e... Ah, quanti ricordi!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: La nuova poesia di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, fresca fresca fresca come hit qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato quel momento in cui andiamo a vedere un po' quali sono le canzoni più ascoltate del fine settimana, perché durante il fine settimana sentiamo appunto le Belle Monelle con le canzoni più ascoltate della settimana, ma nel weekend rimane un po' un buco nero, un oblio, e quindi ve le diciamo noi, ve le dico io, va bene? Cinque canzoni più ascoltate di questo ultimo fine settimana. Al quinto posto troviamo Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, un duo straordinario che sta facendo molto molto ascoltar di sé, capito? Serena Brancale, Levante ed Elia, in discesa, bisogna dirlo, anche perché ormai, insomma, l'estate sta finendo, appunto, e quindi Al mio paese, canzone indubbiamente fra le top 3, diciamo, dell'estate 2026, si mette al quarto posto. Al terzo, Sessione, Samurai J e Vito Salamanca, altra top di quest'estate. Jolier al secondo posto con Canzone d'amore, al primo posto la top probabilmente di questi ultimi 3-4 mesi, ossia Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emi Schilla con La testa gira. Queste le 5 canzoni più ascoltate di tutto il fine settimana. Fra poco andremo a fare un piccolissimo saltello nei nostri social.
2: Radio Bella e Monelli.

Monella, la testa gira qui su Radio Belle Monella. L'abbiamo detto prima che era la prima ascoltata durante questo weekend. Adesso però dobbiamo fare un piccolo salto dentro i social, perché parliamo di quelle che sono ascoltate e sono virali, invece molto utilizzate, quindi nei vostri social all'ascolto, che okay? In tutti i social, noi non facciamo distinzioni, va bene? Le 5 più ascoltate: al quinto posto troviamo Il Mio Paese, Serena Brancale, Levante ed Elia, che anche qui molto in discesa, però rimane comunque fra le prime 5. Joliet con Canzone d'amore, una presenza fissa nella top 5 italiana, con milioni di ascolti e soprattutto utilizzatissima in tutti i social. Samurai J invece è al terzo posto con Vito Salamanca, Ossessione. Al secondo Shiva, questa qui non la troviamo nelle 5 più ascoltate in generale, ma sui social sì. Shiva, Bugie, insomma continua a registrare numeri altissimi sulle piattaforme, soprattutto Shiva fa grandi numeri, lo salutiamo, lo abbracciamo, basta, semplicemente questo. E al primo posto appunto l'abbiamo appena ascoltata, l'abbiamo già raccontata come prima in classifica fra le più ascoltate di tutto il weekend, anche nei social, la più utilizzata è proprio lei, Fredde Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira, capito? Vi torna? Non vi torna? Va bene lo stesso. Radio Bella e Monella.

0: radio Bella Moneta, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sentono, pazza, gioia, come mi divento.
1: Giusto, Lello, grazie mille. Grazie anche a Paola e Chiara con Mare Caos a chiudere questa nostra brevissima mezz'ora insieme. Abbiamo così archiviato il nostro momento musicale? Quasi, quasi, diciamolo. Però fra pochissimo si gioca, quindi non scappate, pronti al 393-7366-170.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare sempre Verde Neck con Lascia che io sia, prima Lucio Dalla con Washington, e a cominciare le vibrazioni con Vieni da me, signori. Questi erano gli anni, adesso, come ho detto, si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
1: Si gioca con il personaggio misterioso. Il gioco è semplice, va bene? Però, come al solito, lo dico, siamo misericordiosi, sono misericordiosi, di conseguenza vi rispiego tutta la tiritera, tutto l'iter del gioco. Ci sono 4 indizi, due più difficili e due un po' più semplici. Voi quando volete, cioè anche adesso se volete, potete sparare a caso il nome del personaggio misterioso e non c'è problema. Quando volete, semplicemente dite qual è il nome di questo personaggio che ben ci sta dentro questi indizi. Capito? Tutto al 393-736-6170 per portarsi a casa una maglia di Bella e Monella. Cominciamo col primo indizio, un po' più difficile. Nasce a Firenze nel 1962. Oh sì, cioè il cerchio si stringe, però non lo so. È un'attrice italiana, ancora più stretto. Ha vinto 3 David di Donatello. E qui, ragazzi. E infine, quello più semplice di tutti, ha interpretato Lucia Liguori nei Cesaroni. Qual è il nome di questo personaggio, anzi di questa personaggia misteriosa? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo giocato al 393-7366-170 con il personaggio misterioso. Gli indizi erano questi: nasce a Firenze nel 62, è un'attrice italiana, ha vinto 3 David di Donatello e ha interpretato Lucia Liguori nei Cesaroni. Ha fatto anche un altro tipo milione di serie, ma noi ci siamo concentrati su questo. Sentiamo un po' le vostre risposte, vai.
1: Fiorella Mannoia.
0: Certo, sì, sì.
1: Manaia, Mannoia.
0: Non mi pare. C'è chi dice pure così?
2: Ricci.
0: Sì, ma volevo un attimo più completo, ok? Lui dice Valeria Golino e poi giustamente si corregge. Elena Sofia Ricci, a indovinare, a portarsi a casa quindi la maglia di Bella e Monella, a indovinare per prima, ok? È la nostra Antonella che festeggia, scrive semplicemente Elena Sofia Ricci e si porta a casa la maglia, ok? Ti arriva, facci tante foto, facci vedere quanto sei contenta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: La mia squadra sa che resta con i miei.

0: parlato di scio ed è arrivato con Auto Blu a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra poco i titoli di notizie casuali.
1: Raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 17-2 minuti.
2: Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Prolungamento dell'estate su tutta l'Italia. L'espansione dell'anticiclone subtropicale terrà infatti lontane le perturbazioni, spingendo le temperature fino a 10 gradi centigradi oltre le medie stagionali. Questo non solo nelle pianure del nord. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà di settembre con un progressivo cedimento dell'alta pressione. Al termine della partita di calcio di Serie A tra Milan e Venezia, disputata a Milano venerdì 28 agosto, un sostenitore del club lagunare sarebbe finito al pronto soccorso. Lo riporta l'associazione L'Unionista, che parla di un episodio allarmante e comunica di aver segnalato i fatti alle autorità del capoluogo lombardo. Si sarebbe verificato nelle fasi finali del deflusso dallo stadio a fine gara per mano di uno steward. Sarà l'attrice statunitense Laura Dern a tenere il discorso dedicato a George Clooney durante la consegna all'attore, regista e produttore statunitense del Leone d'Oro alla carriera, mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Questo in occasione della serata inaugurale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. È tutto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tu

come si muove Giovanotti Alfa, buon vento, questo Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato il momento finalmente dei nostri titoli di notizie casuali e quindi, giusto per cominciare, dobbiamo girare quella ruota, lo sapete come funziona, no? Noi giriamo la ruota, viene scelto un titolo a caso fra i nostri milioni di titoli e poi noi ve lo leggiamo, basta, io lo leggo rapidamente e poi finisce qui la questione, non spiego assolutamente nient'altro, capito? Chiaro? Bene. Giro la ruota, signori, guarda quanto giro ogni volta, una cosa incredibile, dobbiamo ridurre un po' questa girata, tipo 6 ore e mezza in realtà di giro, però vi facciamo un piccolo giro. Oh, numero 32, bella notizia, perché Frank Matano è diventato papà. Ecco, il dolce annuncio, Marcello ha 4 giorni, ma ne dimostra 8. Grato di averti nella mia vita, il comico ha annunciato appunto l'arrivo del piccolo Marcello, quindi non mi sembra che ci sia molto altro da spiegare, però nel frattempo, tanti auguri Frank, fai ridere anche lui, ci sta. Radio Bella e Monella. Saluti.

0: Zucchero, amor che muovi il sole, qui su Radio Bella e Monella. Signori, siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali, quindi giriamo la nostra ruota, vai! Vediamo che titolo sbucherà fuori, che numero ovviamente di titolo di notizie casuali sbucherà fuori. Ci vuole una mezz'oretta, però di solito arriva al nome, anzi al numero, numero 4, ok? Parliamo di Noemi Bocchi. Voi mi direte chi? No, dai, Noemi Bocchi, dai, è la compagna di Totti, per intenderci. Noemi Bocchi compie 38 anni, la festa con Totti e i figli, la dedica di Francesco. Ti amo. Ah, che bello, che bello. Compleanno a Sabaudia, tra l'altro, questa è l'unica informazione che abbiamo dal titolo, quindi auguri Noemi, ovunque tu sia in questo momento, sicuramente ci starei ascoltando. Un saluto al pupone, vediamo un attimo di fare qualcosa. Adesso non so se sta tornando nella Roma oppure no, dentro, boh, chi lo sa, oppure nella nazionale. Comunque l'importante è che ci si diverta. Ecco, detto questo, ancora auguri Noemi.
1: Radio Bella e Monella.

0: di fibra antidroga qui su Belle Monella. Signori, giriamo per l'ultima volta per questa giornata la nostra ruota, vai! I nostri titoli di notizie casuali, vediamo quale titolo sbuca fuori, quale titolo vi leggerò rapidamente senza darvi nessun'altra spiegazione, perché è così che funziona. Oh, numero 8332, andiamo in Inghilterra. Harry, chiaramente lui, no? Ecco, torna nel Regno Unito, ma la pace con i Windsor è lontana, è ancora arrabbiato e si aspetta delle scuse, la reazione degli amici. Vabbè, non sappiamo né quale sia la reazione degli amici, perché all'interno dell'articolo, non sul titolo, e Harry, vabbè, questo ve lo dico, dai, è Harry d'Inghilterra, per intenderci, no? Il figlio di Carlo e Diana e Diana, quindi sì, il litigio con i Windsor, quello dovreste conoscerlo in qualche modo. Sta di fatto che non sappiamo la reazione degli amici, e questa cosa ci attanaglierà per tutto il weekend.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, sua nuova hit, ultima hit a chiudere appunto questa mezz'ora, il giro di boa in questa giornata, in questo lunedì. Fra pochissimo arriverà anche il nostro Antonello Cerri con Italiamo e poi arrivano le nostre classificone. Non mancate, a fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
13: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
7: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Mischeta, adesso in conclusione con una scandalosa, prima Bunda Bash e Fell 65 con Heaven, e a cominciare Pachi, James Hype e Dark Polo Gang ad aprire appunto questo Italiamo. Adesso le nostre classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Lo sapete, ci muoviamo un po' in quello che succede intorno a voi, ok? E quindi abbiamo un attimo analizzato quello che potrebbe succedere ormai oggi, che è il primo giorno, anzi il meno uno di settembre, no? Perché sta cominciando ormai, ragazzi, da domani è settembre. Si ritorna a scuola e quindi la classifica delle 10 cose da fare prima del rientro a scuola dei bimbi. Non diciamo solo ragazzi, ma insomma in generale delle persone che devono rientrare a scuola. Di poca età stavo dicendo, ma comunque avete capito, no? Decima posizione, ritrovare lo zaino. Sì, perché magari non è stato utilizzato per mesi e quindi è diventato un contenitore per sassi, conchiglie e giocattoli. È già successo, è una cosa normalissima. Nono posto, controllare il materiale dell'anno scorso. Scoprire che metà delle cose sono misteriosamente scomparse, probabilmente tramutate in sassi, vedi prima. Ottavo posto, comprare penne, matite, quaderni, tutto il necessario che viene richiesto dalla scuola. Così, oppure anche dal bimbo o dalla bimba, perché evidentemente a giugno avevano già finito tutto, chi lo sa. Settimo posto, etichettare ogni singolo oggetto con nome e cognome. Questa è una cosa veramente, veramente distruttiva, ve lo dico, cioè non ha particolarmente senso, vabbè, comunque. Sesto e ultimo

questa nostra prima tranche, provare grembiule, scarpe, vestiti, tutto quello che serve insomma per la scuola, così scopri quante cose devi prendere nei prossimi giorni, perché magari tuo figlio o tua figlia è cresciuto di 25 centimetri e ormai non gli sta più nulla, capito? Questa è una cosa difficile, però potevate pensarci un po' prima, eh? Quindi è colpa vostra.

Ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: live particolarissima, piccola stella senza cielo, il grande Ligabue dal 2003 qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di chiudere la nostra classifica, quella dei 10 cose che insomma devi fare prima del rientro a scuola dei bambini, e devo dire che ce ne sono parecchie, ne abbiamo già dette 6, adesso ci sono le altre 5, o meglio 5-5, cosa sto dicendo? No, abbiamo perso qualche numero comunque. Quinta posizione, riportare gli orari del sonno alla normalità. Sì, perché dopo settimane in cui andare a letto presto significava le 23.50, diciamo che riportarli alle 8, alle 9, complicato. Quarta, convincerli che la scuola ricomincia davvero. Sì, è strano, cioè mi dici guarda che ho finito ieri, com'è possibile che devo ricominciare domani? E invece è così, va bene? Settimana prossima si ricomincia. Terzo posto, medaglia di bronzo per cercare di ricordare password, gruppi WhatsApp, orari, mensa, attività extrascolastiche, tutte le informazioni che avevi dimenticato caldamente ma che adesso devono tornare nella tua testa. Forse questa poteva essere anche il primo posto, però è di base, immaginate cosa c'è dopo. Secondo posto, medaglia d'argento in questo caso, preparare il primo zaino dell'anno. Perché? Perché dovete avere la cura di un trasloco internazionale, perché davvero dovete metterci qualunque cosa, qualunque, dovete avere tipo altri sacchi intorno perché devono arrivare tutto lì, insomma un casino. Poi più vai avanti con l'età, insomma meno cose devi portare, però di base questo è il concetto. E al primo posto la medaglia d'oro arriva a questo, ossia dire con convinzione fra di voi, genitori, tutori, quello che è: quest'anno ci organizziamo meglio, eh? Non è vero.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Zè, la vita com'è, a chiudere questa nostra seconda ora insieme dal 2015. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, piccolissima, giusto il tempo di raccogliere tutte le informazioni perché arrivano le notizie sportive fra poco.
1: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. Calcio: dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì. Lecce Roma e Atalanta Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: italiane da cantare.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Tutto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni ad aprire questa nostra ultima ora insieme per quanto riguarda questo lunedì e anche per quanto riguarda questo agosto, ragazzi. L'avete già sentita? La base? Torniamo a parlare di sport, è così che funziona. Durante questa nostra diretta si è conclusa la partita, gli ottavi di finale appunto degli europei di volley fra Italia e Bulgaria. Devono appunto cominciare le ragazze di Velasco questa fase eliminazione diretta, l'hanno cominciata direi benino, 3-0 per l'Italia che va come un treno, le azzurre appunto annientano la Bulgaria, vanno ai quarti dove incontreranno la vincente fra Repubblica Ceca e Svezia, quindi insomma continuiamo a dare l'imbocca al lupo, va bene? Bravissime tra l'altro. Stavo per dire, ma quando si giocherà? Me la sono persa. Ma io veramente sono rattristato da questa cosa. In qualche modo guarderò gli highlights. Radio Bella e Monella.

0: Ma poi così Cesare mi sembra
1: ragazze facili, facili.
0: Un po' esagerato, però va bene. Cesare Cremonini, ragazze facili, qui su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di sport in realtà, e parliamo di tennis adesso, perché è al via lo US Open senza Sinner, però, quindi c'è la caccia al favorito. Paolini nel femminile molto bene, quindi vincendo, ha vinto in 3 set, quindi va avanti bene, bene, bene, ok. Forse Zverev, chi lo sa, potrebbe essere il favorito lato maschile. Sicuramente non Djokovic, che ha un po' scioccato tutti, perché è uscito al primo turno, e qui ci può anche stare, è un errore, un momento di defiance fisica. Primo turno dello US Open, appunto, è stato male, ha pianto e ha detto: devo capire dove posso arrivare così. Questa è la frase che ha un po' scioccato tutti, perché evidentemente sta pensando a un suo possibile ritiro, e insomma l'età che avanza, questo sta un po' facendo pagare il conto a Novak. Quindi speriamo per lui che abbia ancora le forze per andare avanti un altro po' a livello sportivo, chiaramente, perché poi a livello umano andrà avanti ancora 1000 anni e starà benissimo sicuramente con tutto quello che insomma ha fatto e guadagnato in questi anni di grande, grande, grande sport. Bravo Novak, speriamo di vederti ancora sul campo. Radio Bella e Monella.

Achille Lauro su Bella e Monella, chiudere quasi il nostro momento sportivo, perché chiudiamo con una notizia calcistica. No, non parleremo di Serie A, che comunque insomma sta andando avanti, qualcuno vince, qualcuno perde, qualcuno pareggia, ma siamo ancora alla seconda giornata e quindi e chi se ne frega, diciamo, cioè è ancora presto, ragazzi, mi dispiace. Però parliamo di MLS, che non dovrebbe fregarcene comunque nulla, però a quanto pare Messi ha fatto 4 gol e l'Inter Miami torna appunto alla vittoria, travolto il Monreal, la squadra della Florida, seconda in classifica in questo momento. Ma non è nemmeno questa la notizia è Messi, che ha annunciato il suo ritiro, non dal calcio giocato, per ora ancora no, anche se comunque qualcosa mi fa pensare che non mancherà troppo per diverse motivazioni, ma sicuramente ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale argentina, quindi l'ultima partita di Messi con la nazionale albiceleste sarà appunto quella che è stata fatta, la finale, insomma, quella che è stata fatta qualche giorno fa, praticamente un mese e mezzo fa ormai, contro la Spagna, la sconfitta in finale. Quindi comunque direi che è andata bene la prestazione di Messi in generale in tutte le partite dell'Argentina, tra alti e bassi chiaramente, però quel mondiale ancora se lo ricordano, se lo ricorderanno per tutta la vita, credo. Grande Messi. Radio Bella e Monella.

0: penultima mezz'ora, fra poco arriva il gioco, quindi non potete scappare. 393-7366-170, piccola pausa e torniamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: il DNA, anzi solo DNA. Gabri Ponte e Jovanotti ad aprire questa nostra ultimissima mezz'ora. Si gioca, signori.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: amici, amici di Radio Bella e Monella. Da oggi prende il via un nuovo appuntamento, tutto da giocare insieme a Marina di Venezia Camping Village, l'eccellenza italiana della vacanza open air a Cavallino Tre Porti. Segnatevelo, per tutta la settimana vi sveleremo una parola al giorno, non di più, una al giorno. Appuntatele tutte perché venerdì vi serviranno per partecipare al gioco finale. Capito? Tutto chiaro? Bene, in palio ci sono due fantastici soggiorni da quattro notti, dal 12 settembre al 12 ottobre, quindi in quel mese, al Marina di Venezia Camping Village, tra una spiaggia dorata, la natura della pineta e servizi a 5 stelle per una vacanza da ricordare. Ed ora, signori, è arrivato finalmente il momento. Sì, sì, il momento della primissima parola. La parola di oggi, attenzione, è animazione. Ok? Segnatevela, non perdete il prossimo appuntamento. Quando sarà domani, tramite l'app ufficiale di Radio Bella e Monella, scoprirete la seconda parola. Segnatevela,
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Incredibile voce di Claudio Baglioni, 1978, e tu come stai qui su Radio Bella e Monella? Pensavate di aver perso tutte quante le lacrime con questa canzone? No, voglio ancora dedicarvi qualcosa, anzi voi dedicherete altre lacrime, perché arriva lui, arriva Ultimo con Romantica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 con Sarà perché ti amo a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi torniamo domani, sempre stesso orario, dalle 16 alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Fra poco arriva Rocky, prima però vi lascio con lui, Roby Borillo e i Belli di Gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento mi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 Caliente, il nostro format qui a Martina Franca, per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo, di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora voglia.

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando

0: In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, si va avanti qua a settembre ancora almeno. Se questi caldi continuano, effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il bel di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: tutta da cantare.
1: Ora 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ma quindi sono tornato ufficialmente. Cabana di Irama, qui su Radio Bella Monella. Ma buonasera a tutti quanti, eccoci qui. Sono ufficialmente tornato, le ferie ormai sono terminate, anzi purtroppo. Adesso però bisogna mettersi al lavoro, testa bassa e lavorare. Prima di tutto però salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che ci ha fatto compagnia in queste ore assieme. Tornerà comunque domani perché poi lui giustamente le ferie sarà già fatte come me, quindi anche lui, caro mio, deve lavorare. Buonasera a tutti quanti, bentornati. State sempre ascoltando Radio Bella Monella e sono prontissimo per ricominciare insieme a voi una nuova stagione fatta di musica, risate, chiacchiere, tutto quello che ci sta attorno, insomma, a queste due ore assieme, anche perché l'orario è sempre quello, quindi dalle 19 alle 21 ci sarò io a farvi compagnia, però questa volta in solitaria. Insomma, sono tornato e c'ho voglia anche di sentire di nuovo la musica che ci ha sempre accompagnato qui, quindi andiamo avanti torniamo indietro negli anni 1978, Rino Gaetano con Gianna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

Il Subsonica con Radio Mega Dish qui su Radio Belle Monella. Il numero per interagire con noi è sempre quello 393-7366-170, ma potete utilizzarlo anche per dirci effettivamente se siete partiti per le vacanze, siete appena rientrati, dovete ancora prenotare, magari state partendo proprio adesso, perché poi ci sono anche quei furbacchioni che dicono: aspetta un pochettino che la gente torni dalle ferie, ne approfitto perché così magari i posti in cui andrò saranno anche più vuoti. Poi soprattutto, con chi è che siete partiti, con la famiglia, con magari i parenti, con i vostri amici o magari anche in solitaria? Perché per quest'estate c'è un nome, si chiama proprio estate del solo traveling, ovvero negli ultimi anni viaggiare da soli è diventato sempre più comune, cioè sempre più persone scelgono di partire senza amici o familiari per vivere magari un'esperienza diversa e anche un po' più personale. Quindi poi il viaggio in solitaria sappiamo benissimo che permette di essere un po' libero, no? Anche un proprio in base alle scelte che vuoi fare, anche in base alle prenotazioni, anche ai tempi, che sono molto importanti, che sappiamo benissimo che magari quando vai in giro con qualcun altro sai che queste cose qui sono un po' ridotte, sei un po' più incastrato perché devi sempre adattarti anche alle altre persone. 393-7366-170, ma alla fine siete ancora tutti in vacanza oppure siete tornati al lavoro come Rocky? Radio

Goya qui su Radio Belle Monella. Un disco estivo, possiamo definirlo così? Beh, sicuramente sì, anche perché è uscito il 19 di giugno 2026 di quest'anno, quindi in piena estate, ecco. E stiamo parlando proprio di questo, di estate, per l'esattezza, dell'estate del solo traveling. Ovvero molte persone, soprattutto quest'anno, stanno scegliendo la modalità di viaggio in solitaria, quindi partire senza amici, senza familiari, perché si vogliono anche un po' arrangiare, si vogliono un po' adattare, vogliono organizzarsi in solitaria. Poi sicuramente viaggiare da soli può essere anche un'occasione per conoscere meglio se stessi, diventare un po' più indipendenti e imparare anche a gestire situazioni difficili, che sappiamo che durante il percorso ce ne sono, anche poi la sicurezza, cioè immaginatevi, andate in un posto che non conoscete, chissà chi vi ritrovate davanti. E poi pensate che c'è Alessia che dice: sì, è partita da sola, ma l'è partita anche la testa. Alessia, non ti preoccupare, perché c'è chi la testa non l'ha mai avuta, come Rocky e come Daniele Silvestri.

0: Blanco con Los Angeles qui su Radio Bella Monella. Ma chissà dove è andato Blanco in vacanza. Poi voi direte, ma sì, con tutti i soldi che c'ha probabilmente se ne è fatta anche più di una di vacanza, ecco. Tra pochissimo continueremo a parlare di vacanza, ma post vacanza, quindi quello che ci fa più male, il rientro al lavoro. Prima però ci ascolteremo anche le pillole, anzi, o meglio dire, la pillola selezionata da Matteo Monti. State qui.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. La
5: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Abbiamo sentito la pillola di Matteo Mondi che ci ha fatto ascoltare il disco di Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita. Nel mezzo Guerra Svillen con Oh mamma mia e ad aprire con Giorgia senza ali.
0: Bella e Monella.
1: E diamo il via ufficiale, le 19.39, seconda mezz'ora qui insieme. Ciao, sono Rocky, vi tengo compagnia ogni sera fino alle ore 21. E nella scorsa mezz'ora stavamo parlando appunto di ferie, perché sappiamo che c'è gente che c'è già stata, gente che attualmente è in ferie, ma gente che ci deve anche andare. Però abbiamo parlato per esattezza dell'estate traveling, ovvero delle persone che hanno preso questa nuova tendenza di partire in solitaria senza familiari, senza amici, un po' per esperienza, ecco, mettiamola così. Però quanto difficile è tornare dalle ferie, quindi proprio tornare direttamente al lavoro? Pensate che per quasi un professionista italiano su due, tornare al lavoro dopo una lunga pausa, ok, può essere fonte di ansia e stress. Cioè ragazzi, i dati parlano chiaro, non è che li ho inventati io, lo dice Robert, com'è che si chiama? Robert Walters, ovvero che si occupa di una società internazionale di ricerca e selezione del personale, quindi conferma che il 45% degli italiani si sente stressato, non c'ha voglia di tornare, non c'ha voglia di mettersi al lavoro, mentre il 17% dice di sentirsi davvero riposato e rigenerato al momento del rientro. Saranno probabilmente quelli in partita IVA, quelli che non hanno orari, quelli che ne hanno tanti di soldi, ecco, mettiamola così. Ma voi pensateci, e quelli che non sono proprio andati in ferie cosa diranno? Bella M.
2: Radio Bella e Monella.

Sugar Free dal 2006, solo lei mi dà qui su Radio Belle Monella. E stiamo parlando di ferie, per l'esattezza del rientro delle ferie, perché sappiamo benissimo, no, che poi tanta gente non se le gode al 100%, torna al lavoro che è di nuovo stressato e c'ha tanta ansia addosso. Infatti il 45% dichiara di sentirsi stressato prima di riprendere l'attività, mentre il 17% dice di essersi davvero rilassato, ok? Anche perché, ok, a rendere più difficile il distacco dal lavoro sono anche un po' le dinamiche che si creano all'interno del gruppo di lavoro. Il 60% dei professionisti italiani afferma di riuscire a rilassarsi più facilmente quando anche gli altri colleghi sono in ferie. Questo perché il rischio, cioè il rischio anche di rimanere un po' indietro con i progetti, la paura magari di perdersi qualche comunicazione importante, qualche mail, qualche avviso da parte del capo, anche la necessità di recuperare tutto quando si è magari accumulato mentre si era in ferie. Però attenzione, perché non è che noi siamo il paese che sta proprio peggio. L'ansia del rientro non riguarda solo i lavoratori italiani, in altri paesi europei il fenomeno è ancora più diffuso. Pensate che l'Italia è al quarto posto, al terzo posto c'è il Regno Unito, al secondo la Francia e al primo posto la Spagna. Bella e Monella, tutta da cantare, yeah. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Tutte quante sono belle, come dice San Giovanni. Assieme a Clara, il disco si chiamava Le ragazze qui su Radio Belle Monella. Concludiamo la nostra prima ora assieme, però aspettate un attimino, salvatevi il numero 393-7366-170, perché tra pochissimo giocheremo con Marina di Venezia Camping Village. In palio ci sono due fantastici soggiorni da 4 notti dal 12 settembre al 12 ottobre al Marina appunto di Venezia Camping Village. Quindi state con noi e orecchie ben aperte. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 20:01.
4: Radio Bella e Monella Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sulle regioni del nord Italia, con clima estivo caldo ma senza eccessi. Avremo comunque temperature massime oltre i 30 gradi in Val Padana. Da segnalare qualche nota instabile sui rilievi alpini settentrionali e sulle Dolomiti tra pomeriggio e sera, con qualche breve temporale. Situazione simile anche martedì, qualche annuvolamento al mattino a ridosso dei rilievi, poi nel pomeriggio ancora dei fenomeni temporaleschi, segnatamente sulle Alpi centro-orientali tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Sul resto della nord ancora sole e prevalenza di temperature estive. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le 20.06 qui su Radio Bella Monella. Noemi, tu cosa fai questa sera? Bah, ascolta Radio Bella Monella, soprattutto adesso, perché si gioca!
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Non vi daremo nessun premio adesso, per carità, perché poi esagero sempre. Però ve lo siete salvati il numero, dai. Ve lo ridico, 393-7366-170. Amici di Radio Bella e Monella, da oggi prende il via il nuovo appuntamento Tutto da Giocare insieme a Marina di Venezia Camping Village. Quindi l'eccellenza italiana della vacanza open air a Cavallino Tre Porti. Per tutta la settimana vi sveleremo una parola al giorno, solamente una, perché poi più di una diventa un po' difficile il gioco, Appuntatele tutte, mi raccomando, perché venerdì vi serviranno per partecipare al gioco finale. In palio ci sono due fantastici soggiorni da 4 notti dal 12 settembre al 12 d'ottobre al Marina di Venezia Camping Village, quindi tra una spiaggia dorata, la natura della pineta e servizi a 5 stelle per una vacanza da ricordare, ma anche una vacanza di lusso. Cioè, pensate che possibilità che vi diamo noi. Ed è ora arrivato il momento della prima parola. Ve la siete salvati stamattina, magari qualcuno se l'è anche persa, quindi ve la ridiciamo. La parola di oggi è animazione. Ripeto, è animazione, quindi salvatevela sul blocco note, sul diario di vostra figlia, dove volete, dove volete. E non perdete il prossimo appuntamento, perché domani, tramite l'applicazione ufficiale di Radio Bella Monella, scoprirete la seconda parola. Quindi, mi raccomando, ragazzi, salvatela. La parola di oggi è animazione.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ferie con Toxic qui su Radio Belle Monella. Vabbè, magari sto un po' esagerando con le ferie, con le vacanze. Mi direte, ma non abbiamo più soldi per partire, almeno per quest'estate. Oh, mettete soldi da parte, anche perché sono rimaste due cabine esterne con balcone. Non proprio adesso, perché magari voi direte, ma sì, dai, una settimana d'ottobre me la faccio pure. Dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Quindi una settimana di vacanze insieme agli speaker di Radio Belle Monella e agli spettacoli con Droopy, Los Locos e tantissimi altri artisti. Sono rimaste solo due cabine esterne, quindi muovetevi. La quota di iscrizione è di 1465 euro a persona, però aspettate un attimo, perché comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevanda e pasti, mancia, assicurazione medica, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Quindi di robe ne abbiamo un sacco, cioè 1400 euro a persona. Direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze. Volete le informazioni? Volete prenotare? Chiamate subito allo 0423 7367 in orario ufficio, quindi non chiamateli adesso mentre sto in onda, perché giustamente non vi risponderanno mai. Ripeto il numero 0423 7366 in orario ufficio, mi raccomando.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio Bella Monella. Ma dove vuoi andare? Anzi, dove volete andare? Ve lo dico subito io, vi do qualche consiglio, poi io fate quello che volete, seguitelo oppure no. Partiamo da giovedì 3 di settembre, dalle ore 21, palio tutto da cantare con Radio Bella Monella a Montebelluna, in provincia di Treviso, in piazza Sedasè, per il palio del vecchio mercato 2026. Conduce Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi. Poi lì, ovviamente, sul palco saliranno Dolce Nera e il Los Locos. Partiamo prima però, perché poi tre orette prima, verso le 19, ci sarà anche il DJ set di Davy J. Sabato 12 settembre invece, dalle ore 20:30, gli anni di Radio Belle Monella al Prealpi di San Biagio Arena con Conegliano in provincia di Treviso, per la festa dello sport, in console Monica Morgan ed Andy Mancuso. Se volete invece partecipare alla nostra maratona barra maratoneta, potete iscrivervi a montebellunainrosa.it per farvi magari una camminata, una corsetta, 5-10 km per sostenere la Lega Italiana e la lotta contro i tumori. Quindi, se vi va, potete partecipare a uno dei nostri eventi oppure anche a questa camminata. Vi ripeto il sito e anche il giorno, domenica 20 settembre, montebellunainrosa.it. Poi, per maggiori informazioni, guardate sempre le nostre pagine social, quelle di Instagram. E se volete, e se vi va, e se ci avete anche soldi, venite a trovarci ai nostri eventi con qualche nuovo range. Oh.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Ciao da Sonia.

0: se ti va, dici che sogno ti hanno regalato. Eh no, perché comunque ci stai tenendo un po' così, sulla spina, la spina sui fianchi, insomma, noi vorremmo saperlo. Intanto il disco si chiama Ragazzo Fortunato, è di Jovanotti, dal 1992, qui su Radio Belle Monella. Ma attenzione, attenzione, perché noi non ci fermiamo con la musica, eh. Ci piace cantare, ci piace ballare. Tra pochissimo la pillola di Antonello Cerri.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

da gente che l'ha vissuta anche in solitaria, ma gente che è tornata anche un po' nervosa. E forse un operaio ha proprio esagerato, eh. Diciamo che un operaio, per una che lavora in una grande azienda multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari, ecco, mettiamola così, esperto e maestro di taekwondo, durante il turno di lavoro ha deciso di mostrare una mossa di arti marziali ad un collega. Poteva evitarselo? Sì, anche perché gli ha detto: ti faccio vedere una mossa, e l'ha colpito due volte nell'addome, cogliendolo un po' di sorpresa e ferendolo. Poi giustamente l'azienda ha detto: ma sei matto, queste cose qui non le devi fare qui dentro. Quindi che cosa è che hanno fatto? Secondo voi, provate ad indovinare. L'hanno licenziato. Poi d'altronde, come dare torto all'azienda? Samurai J, Flamenco Paranoia.

anno 2000. I Gemelli Diversi con Musica. Sì, questa è veramente musica per le mie orecchie, ma sarà anche musica per il titolare di questa grande azienda multinazionale, diciamo, dei dolci, perché appunto un operaio appunto di questa azienda, maestro esperto di Taekwondo, ha deciso di mettere alla prova un proprio collega. Gli ha detto: vieni qui, dai, che ti faccio vedere una mossa, e l'ha colpito due volte l'addome, cogliendo un po' di sorpresa. È successo a fine turno del lavoro, però che è successo? Poi l'operaio ha detto: sai cosa faccio? Vado a fare ricorso. Caro mio, non ti è andata proprio tanto bene, anche perché poi il tribunale ha dato ragione all'azienda, cioè giustamente non è che lui ha commesso la cagata che facciamo magari durante l'orario di lavoro, quindi dici: hai rotto qualcosa, hai fatto una cavolata tramite mail, hai fatto qualche cavolata tra i colleghi. No, ha dato un calcio nello stomaco a un suo collega, quindi giustamente, come potevano dargli ragione. Il giudice del lavoro appunto ha stabilito che il licenziamento per giusta causa era corretto, perché il comportamento dell'operaio era abbastanza grave da giustificare la sua espulsione dal lavoro. Che poi magari sì, potevi fare qualcosa di un po' più in piccolo, magari lì partiva la lettera un po' di richiamo e vai una e due e tre, però stavolta è stato veramente grave, anche perché poi il tribunale ha escluso che questa azienda avesse abusato del proprio potere disciplinare e ha condannato l'operaio a pagare circa 8.000 euro di spese legali. Caro mio, sapete qual è la cosa più brutta? Che neanche la NASP riceverà. Oh, che goduria.

0: Mace, Salm, con la pesce, con Cattive Abitudini qui su Radio Bella Monella, e con questo disco direi di concludere la nostra prima puntata di questa nuova stagione insieme. Vi ricordo che sono Rocky, però attenzione perché tornerò anche domani sera dalle 19 alle 21, sempre in solitaria. Intanto vi lascio in compagnia del nostro DJ di Radio Bella Monella e ci suonerà tutti assieme, tutti per noi, gli anni. Ciao, buona serata e ci sentiamo domani sera. Adios!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da ogni euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre
5: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: gli anni.
9: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 Caliente, il nostro format qui a Martina Franca per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

0: In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, siamo avanti qua a settembre ancora almeno. Se questi caldi continuano, effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981. Il sottoscritto Roni Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il bel di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!